0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione è più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti erodi. Guarda un poco se potria si star meglio.

0: di chi dunque? Tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati, ormai è il meglio. Don Basilio, mio

0: da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, e par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertire. Trovato a bene. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, odio.
1: No, no, no, no.

0: con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: Abate Basilio, tutto già disse.
1: Senti,
0: se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa. Chi parla?
3: Ustei!
0: Esci e alcun non entri.
3: Che vi lasci qui sono?
2: Per brava dama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro vi porrò.
3: Non vi ce l'ha!
0: Vati e cercate carta!
3: Ohimè!

0: io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: Cherubino,
0: a cherubin d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Oh, maledetto! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta, ditemi in confidenza. Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi. Per madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia!
1: Scelterato! E perché andate voi tra menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo.
2: Oh, che dicono tutti?
0: Oh, bella!
1: Uccelli!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttore.

l'uscio ier trovai rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa,

0: braccia a posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: Mio Dio, che senza! Andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho troppo di scusa, un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose ed allora in quel luoco si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrò,

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza,
2: secondami cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Perché aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama?
4: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca costei che un vostro dono illivata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta.
4: Ti appone d'astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto.

io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Faccellina si trovi.

per montagne, per valloni. Con la neve ai solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non piovrai, quei pennacchi.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio se serio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi destre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Così potremmo più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo i vi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece gli selvata. Questa è l'unica

0: caso, quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: E quel conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Rubino vi mando.

0: chi picchia alla mia porta?
1: Vedete chiusa!
0: Il mio sposo!
2: Attene! Son morta! Voi qui, senza mantello! In quegli ostati! Un ricevuto foglio! La sua grande gelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Son sola!
2: Anzi, son sola!
1: E a chi parlate?
2: A voi!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era meco la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi in mente.
1: Sì, che?
0: L'abbè qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprire?
0: E per lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Vorresti al repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Ahimè, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Non mi piace! Entro quel gabinetto!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: Ma invece è un oggetto che...

0: Ucciderò.
1: Sentitelo!
0: Parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo? Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco

0: equipaggio rinchiuso.
1: Fu so per parire.
0: Ma i tremiti palpiti.
1: Fu so per bollorvi.
0: Ma un foglio sì barbaro.
1: Di Figaro il foglio.

0: son già i suonatori. Le trombe sentite, i piffari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir. Vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo ben fretta, la tromba m'aspetta. Andiamo ben fretta, un dubbio toglietemi pria di partir. Di partir,
1: la cosa è scabrosa,
0: un'arte le carte da scoprir, un'arte le carte da scoprir, un'arte le carte da scoprir.

0: conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco. No, non conosco.

0: Welt gefroren. Cosa dice il soldato? Ascoltate! Ascoltate! Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio. Vieni il buon signor Dio ti dar giù! Vedete i galofani!
1: In giardino!
0: Sì!
1: Cosa
2: sei?
0: Prato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
3: Chissà che faccio.
4: So tutto lo vidia.
0: Cosa di? Cosa di?
2: Tu sei cotto nel sorgere del dì, tu sei cotto nel sorgere del dì.
0: Ripetimi.
2: Dal balcone,
0: al balcone,
2: in giardino,
0: il giardino.
2: La signora, se lui parla almeno, segui pure.
4: Il volpe dei testi,
0: non lo dire.
2: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato.

0: Stupor,
1: grinendo al basso,
0: come mai diventaste sì grosso? Quel salto alla vostra casina.
1: Ah, chi salta succede così?
0: Il direbbe.
2: Che
0: dice? A me parli il ragazzo.
1: Che lui. Esso appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse i sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non vide saltare di là.
1: Che pazienza. Figliam questo ballo.
2: Non succede,
1: dunque tu.
0: E salta in giù.
1: Ma perché?
0: Il timor.
1: Che timor.
0: L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti becca un sussurro fuori.

0: silenzio. Io son qui per ragioni d'arte.
1: Io da lei scelto avvocato, vengo a far le sue difese. Le legittime pretese io qui vengo a palesare.

per testi in modo che prova su altra monia con le stanze di Dana sopra la pietra silenzio lo vedremo il contratto leggeremo

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di far sposar la vecchia. Cosa bramate?
1: Mi fate siete in collera?
0: Volete qualche cosa?

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, alla contessa tenderai gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima, e mia senz'altro. Cosa sento? In qual laccio io, Padea?

0: Eccellenza, ma bello! È giusta la sentenza! O pagar, o... sposar! Bravo, Montuzio!
1: Bontà di sua eccellenza!
2: Che superba sentenza!
0: In che superba!
2: Siamo tutti vendicati!
0: Io non la sposerò!
1: La sposerai!
3: O pagarla o sposarla! E capestati 2000 pezzettoni!
0: Son gentiluomo! Sì. E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
3: E dove sono? Chi sono?
0: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambino trovato?
0: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
2: Come?
0: La prova!
3: Il testimonio!
0: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritroverò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto questo! Al mio braccio impresso geroglifico! E a voi chi il disse?
4: Oddio, è messo!
2: È vero, sono io.
1: Chi?
2: Chi?
1: Chi?
4: Raffaello!
0: Dei ladri ti rapir
2: presso un castello.
0: Ecco tua madre! Valiano, tua madre!

0: sua madre.
1: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
2: Suo padre.

0: or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farete quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto del denaro che avevi e di tua dote.
2: Prendi, amor, questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Ora

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi si viene a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri ami suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne dice il cuore?
4: Di che si leggeva il frosio?
3: Sì.
4: Spetto il rabbio!
3: Oh, che meglio! Or lo porremo in gabbia! Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
4: In giardino!
3: Fissiamgli un luogo! Scrivi!
4: Chi io scriva?

0: cos'è taccio? E questo l'ufficiale?
1: Stelle, malandrino!
0: Ebbene, madama!
1: Io sono signor mio! Irritate, sorpresa, al par di voi!
0: Ma stamane?
1: Festa. Volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensa?

0: al buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piestro? Non vi do il più molto, andiam belle fanciulle.
1: Ma non è l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo.

0: venite o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. Certamente che razza di domande.
1: Via non le fa Dio motti, ei non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occultato il mio signor nipote.
0: Cherubino,
2: or ci sei?
0: Vediamo in campa. Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso!
3: Perché no?

caso che gli die nel passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, questo ordito.

Sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa.

0: E così tenerella il vestito, già sai di far tutto sotto. Si venne quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla

0: la spilla, o oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso so dove è stabilito.

0: Marina. Oh, chi va là?
1: Son! Son quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo! Sembri un costiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
1: Oh, buona, buona, capisco come lì. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente. Ed essa.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti. Chi creduto l'avria, ma che il fidarsi attonna.

0: tan distante.
1: Io sotto queste piante, se madama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco!
1: Resta

0: abbia bella venere, andiamoci a cenar.
1: Entri,
0: abbia bella venere, andiamoci a cenar.
1: Al buio si dormire,
0: è quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrar.
1: Io non mi sono

0: sei la contessa, a te tutti fuggete, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò, toccar io vi farò, toccar io vi farò.
1: Guarda un po' più basso, guarda un po' il basso,
0: Susanna?